Wemwaro FM Orato di kireriwe mwana wakire tire Dhimire siya 93.0.